non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è? È una favola per i semplici, ma non è fatta per me. Polemizzo, stigmatizzo e condanno il mondo intero. Oh, che scandalo davvero. Non ti fidare di me, perché, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa

0: non è bello.
1: Non si fa.
0: Non sta bene. Così non va. La morale dove sta? Non ti fidare di me, perché ti ingannerò. Moralista, mi sa dire la morale che cos'è?

0: Pirio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gli Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, se piazzato ed or la grana lui ce l'ha. Sì,
1: Porfirio, Porfirio, alle donne cosa fai?

0: Amici tori, le cinque sono vicine, l'oroscopo m'ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che il torero io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il gran momento, prendete carta e penna che faccio testamento.
1: La pelle a chi la lasci?
0: A un povero scarpaio.
1: Il pelo superiore?
0: A un noto pellicciaio.
1: E gli occhi così attenti?
0: A un arbitro famoso.
1: Le orecchie così lunghe?
0: A un fusto litigioso.

0: Una notte con la luna.
1: Una barca.
0: Il lago.
1: Le montagne.
0: Le palme.
1: Giardini.
0: Rose.
1: Mimmo.

piantatela. E se non mi lasciate stare, che subito un bici le vado a chiamare, che se continuate a farmi la guerra mi sporco tutto e mi butto per terra. E bravo!

Sono sempre il vecchio re, gran campion del ring. Ho deciso che qui resto, coi gangster dello swing. Una banda sai tamuto, intendo rispettare. Una scarpa di cemento, devarando

Il mio nome è Regialato, ex campione del ring. Sono il capo della banda, i Gangsters dello Swing. Una banda saita muto con il mitra ed il trombone. Da New York a Kansas City spara il 9 professione. Non sbaglio un commesso, però sono disperato. Quella rossa tutto corre, il mio cuore ha stregato. Un capriccio non è vicino, la mia anima ha rubato. Se ne pescano i ragazzi,

io nel codo il vecchio re, gran campion del ring, ero un capo della banda, i gangster dello swing. La mia banda mi ricerca, il pierone al Canada, una scarpa di cemento che varrà

Pirio Villarosa, che faceva El Manoval alla viscosa, col suo sguardo conturbante e gli Oscar degli amanti, quante donne ha conquistato non se sa. Ed un bel dì Porfirio Villarosa abbandona su due piedi la viscosa, bello, bello più di Valentino, prediletto dal destino, si è piazzato ed or la grana lui ce l'ha. Sì,

perdo la viscosa. Quante volte sei sposato, tante volte divorziato, ed ora fatti innamorato di Zazà. Sì.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'inno della mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio

0: s'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e lì domani mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprirla me.

0: Amici tori, le cinque sono vicine, l'oroscopo mi ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che il torero io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il gran momento, prendete carta e penna che faccio testamento.
1: La pelle a chi la lasci?
0: A un povero scarpaio.
1: Il pelo superiore?
0: A un noto pellicciaio.
1: E gli occhi così attenti?
0: A un arbitro famoso.
1: Le orecchie così lunghe?
0: A un fusto litigioso.

Il signor Cristoforo Colombo che la terra fosse tonda sospettò, e così per scoprire un nuovo mondo alla corte di Spagna si recò. Lo disse alla regina, lo disse pure al re, e all'indomani della mattina lo disse ad altri tre, ed i dotti venuti a Salamanca seduti su una panca lo stettero a sentire. Sì. Voglio scoprire

0: s'affannò Cristoforo Colombo, ma quei dotti che lo stavano a sentir, certi che non ci fosse un nuovo mondo, lì per lì non lo vollero capir. Lo seppe la regina, lo seppe pure il re, e lì domani mattina lo seppero gli altri tre, e così, ritornato a Salamanca, ai dotti sulla panca, Colombo cor parlò, sì.
1: Voglio scoprir l'America.

De darne mi rovina, mi rovina, mi rovina, mi rovina, non la posso mai lasciare. C'hai io fare, se mi vuole tanto bene, bene, bene, bene, bene, se mi stringe le catene dell'amore che hai a fare.

briciola, legammo i nostri cuori in un vincolo d'amore, in un vincolo d'amore. Sposai la bella Tota per il tartufo e lei mi disse un giorno:

0: Amici tori, le cinque sono vicine, l'oroscopo mi ha detto che fa una brutta fine. Amici tori, in vista dell'evento, sapendo che il torero io faccio testamento.
1: Ma dove tieni tutte queste proprietà? Tu devi dirci chi godrà l'eredità.
0: Amici tori, chiamatemi il notaio e qualche testimonio, ne voglio almeno un paio. Amici tori, è giunto il gran momento, prendete carta e penna che faccio testamento.
1: La pelle a chi la lasci?
0: A un povero scarpaio.
1: Il pelo superiore?
0: A un noto pellicciaio.
1: E gli occhi così attenti?
0: A un arbitro famoso.
1: Le orecchie così lunghe?
0: A un fusto litigioso.